0: fermatevi, tacete, al venir mio tanto spavento. E che vedeste mai? Un'aspide, una tigre.
1: Oh, peggio assai! Più rispetto, Germano, sperai da te. Queste segrete soglie sono ad ogni uomo contese, non sai?
0: Lo so, mai una follia cinese. Si ride, e il video stesso in tutto l'Occidente di questa usanza è stravagante.

son stanca di cotesti indiscreti, viva città. Taci, e miglior consiglio di venir che tu parta in sin che ha fatto s'oscuri il ciel. Ma tu più saggio intanto

0: sia lungo il giuoco. Per dir la verità, questa diversità mi scotta un poco.
1: Che mai li cori ingrata

0: di appagar per carità una curiosità. Quella valetta in che paese è mai?
1: Oh, questo importa poco.
0: Importa assai di saper dove al presente si possa ritrovar qualche innocente.
1: Viva l'arguto ingegno!
2: Mi trovo nell'impegno, ma non vengo il soggetto che intraprender potrei.
1: Qual più ti piace?
2: Un che venda bravura e tremi di paura.

0: e amante che pieno di malizia contrasti fra l'amore e l'avarizia.
1: Un giovane affettato tornato da paesi, oh, questo
0: qui ci andrà del mio
1: il vago tirsi accomodar voglio.

0: parlo ben. Sì, ma quella innocente è assai più bella.
1: Non so che gli farei.
2: Via, risolviamo. Quale dunque è lo stile che preferir si debbe?
1: Il tragico.